qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, ebbe che fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.